0: yıllar boyu insan sesi.
1: Sull'incantato mare di Giava, a porta un legno ti rapirò.
0: Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İnce.